Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato tra

rifiuteranno di esserti d'aiuto, perché venne un polacco ad insegnargli che è più cristiano imporsi col rifiuto.

Spandi, spendi, non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi, che nelle tasche ti fanno din din din.

provengono. Dindi, tanti dindi, che nelle tasche ti fanno din din din.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. Protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti perioriali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Pae, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta. Con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 cata da che il pa?
7: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

buongiorno, buongiorno a tutti, ancora una giornata del buon forno, perciò siamo cotti ormai, speriamo siano gli ultimi giorni, abbassiamo un po' la musica, se no devo gridare per coprire la musica in sottofondo. E un saluto a tutti, un buon giovedì a tutti voi che mi state ascoltando, e logicamente il giovedì è all'insegna della Itapare, perciò vedremo quali sono, Pietro, tutte quelle belle belle canzoni che avete richiesto durante la settimana e che sono andate a scalettare il programma di oggi, cioè il programma del giovedì, quello delle più richieste, i più richiesti, non le più richieste, perciò non le canzoni ma i personaggi che maggiormente avete richiesto durante la settimana. Poi ci sarà i 5 punti in palio per chi indovina, e anche a tentare a bocciare, cioè a tentare a bocciare, conviene fare un tentativo, ci sono 5 punti. Abbiamo i giochi, vedo le segreterie telefoniche che mi lampeggiano, non so se Anna questa mattina è impegnata, perché al giovedì so che ha dei grossi impegni, comunque senz'altro avrà lasciato i suoi messaggi in segreteria dopo l'ultimo exploit, l'ultimo scaricare una confezione di bottiglie d'acqua, di birra, di insomma dal baule di un'auto. È questa mera fantasia, però il rumore assolutamente è qualcosa di più serio e più, ripeto, qual è la categoria di persone che fa quella? Ebbene, logicamente le donne che vanno spesa, quelle donne che vanno spesa sono una categoria di persone. Allora andiamo con Salso Maggiore, finalmente magari fra le spie che mi lampeggiano c'è l'Erica, l'Erica che ha fatto mente locale. Erica, qui non ho dato aiuti, è solo un vero ricordo, io non lo ricordavo assolutamente. Come si chiamava quella pesca? Vale 2 punti, 2 punti per la pescheria che, ripeto, era lì in Piazzale Stazione, esattamente nell'ultimo negozio di Tanzi, è lì, c'era una pescheria, è il nome di quella pescheria, perciò ieri ha detto l'annetta, un nome inventato, proprio inventato di sana pianta, ma logicamente ci vuole molta fortuna, Anna, per inventare le cose. Abbiamo invece per Fidenza fino al 1950 via Micheli, era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata in 2 modi, a voi dirmi quali sono questi 2 modi. Abbiamo anche, se vogliamo, il disco quiz, che siamo completamente fuori per questo brano che è di un bello, che io vedo l'ora proprio di dedicarlo all'amico Pietro di Torino. Ed concludo con il rumore, tanto caro ad Anna, però tanto lontano, Anna, è dalla soluzione. Anna,
sei lontanissima dalla soluzione del rumore. Ascoltiamo, anche perché ieri ti ho anche detto che il rumore, mai fatto delle domande, io ti rispondo nel limite del possibile, si può fare dentro e fuori, perciò puoi già

0: per Fidenza, per il disco quiz, per il rumore, 3 premi e 50 punti. Vado col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in

auto Radio Montecanate potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la mitica baita fresco in omaggio. La baita, si mangia bene, si spende il giusto. La baita, spazio per i vostri bambini. La baita, prenotate per Ferragosto e non solo, con un menù ferragostiano veramente all'altezza e a tema. La baita, 0524 68 92 26. Poi abbiamo il solito gattone, un anno circa, che cerca urgentemente una famiglia. Un bel gatto, bello bello, sulla mia pagina Facebook. Contattate il 347 EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628, così pure per Teo, che è un cucciolone di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco. Chi vuole adottare Teo, anche qui meraviglioso, contatti EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628. Perciò per Teo, anche qui lo trovate sulla mia pagina Facebook. Sapete che oggi Calicantus, senza indugio, è aperto tutto il giorno, con piante, fiori, composizioni, preventivi per qualsiasi cerimonia, la più allegra e la più funesta. Perciò Calicantus è di tutto un po'. Calicantus anche per farvi un buon caffè caldo o freddo, se volete, con il super mini bar automatico all'interno del chiosco. Calicantus per farvi installare la app canatina su Bluetooth, su Play Store. Perciò andate ed fatevi mettere la app sul vostro cellulare da diletta, che è specializzata, ed avrete la possibilità di seguirci in tutto il mondo. E poi da Calicantus, come sempre, per ascoltare la radio a comando vocale. Calicantus anche per il consueto pensiero del giorno: non rivangare quello che non può servire ad altro che a inquietarti inutilmente. Lo ha detto Alessandro Manzoni.

0: ormai è risaputo, è largo alla gioventù, è largo ai giovani, è alto 18enne morto, accoltellato alla schiena. Siamo a Trani a Gogò, come recita la canzone di Giorgio Gaber. Originario di Adria, si sono affrontate due bande, Trani e Adria. Adria, il giovane, è stato pugnalato alla schiena, indagini dei carabinieri. Mamma mia, continuano a falcidiare la gioventù, ma a quando? Ci sarà una fine, pene sicure, severe, esemplari per questi criminali? Boh, non lo sappiamo. Nel 25 abbiamo chiuso accordi con Italia e Grecia, perciò stabilendo che le norme di Dublino sarebbero state di nuovo applicate all'entrata in vigore del sistema comunque europeo di asilo. Questo significa che la espulsione saranno eseguite anche verso l'Italia. Quello che ormai si è mosso un putiferio per Caldwell, come vedete per il Marocco, a non finire. Vedremo se in questo caso interverrà, se in questo caso interverrà giustamente, espulsione riguardano solo gli arrivi da giugno, spiega il portavoce, non quelli precedenti, perciò immigrazione nel caos, è veramente un caos anonimo. Ed abbiamo invece altre cose che sconvolgono un po' l'anima, caso Ranucci, la vitola, sono io il mandante, perciò ha confermato che è stato lui a pagare i campani, guarda il caso, per fare il lavoro sporco, sono io e si è autoaccusato, ma Ranucci sapeva di questo attentato? L'avvocato non rispondo, perciò logicamente ancora un'ala di mistero in quello che è quel fatto che ha un po' sconvolto tutti. È un fatto veramente che, come posso chiamarlo, all'italiana, il vero fatti italianeschi, mentre invece andiamo la minaccia di Putin, il boia dell'Ucraina, il criminale di guerra risaputo, sequestrerò tutte le navi dei paesi europei, perciò Marina ha il nulla osta per farlo. Come vedete, ormai è guerra aperta e sarà difficile fermare perché anche in questo caso la speculazione, l'arricchimento sono dietro all'angolo. Parma, carrello della spesa meno pesante a luglio, cioè le massaie che sono andate a fare la spesa al mese di luglio si sono viste una spesa meno cara anche dopo. La risposta della netta è che il rumore è qualcuno che scarica acqua, bibite o birra, se vuoi, o vino anche dal baule dell'auto, perciò è un commercio che ha prolificato. Veniamo invece ancora ai motociclisti che fanno paura. paura. Io li vedo sfrecciare qui nella 359, la nostra provinciale, qui davanti, dove davanti alla radio c'è un rettilineo, ed si vedono. Il guaio è che in auto qualche possibilità di salvarti ce l'hai, in moto è quasi scontato, muore un centauro. Ieri pomeriggio all'altezza di Aulla è morto sul Cerreto la vittima, un 68enne, Roberto Bertani. Perciò, come vedete, l'incidente, la morte sono sempre, sempre dietro l'angolo. In bocca aveva 15 dosi di cocaina pura ed eroina, droga pesante, droga ricca per gli smerciatori di droga, per i pusher o venditori di morte. Il pusher è stato fermato nei pressi della stazione e lì ivi arrestato. È logicamente arrestato per pochi minuti, perché non hanno più capienza, troppa delinquenza, le carceri italiane, e toccata e fuga. Perciò li prendiamo, 2 ore li teniamo qui, prendiamo nome e cognome, poi andate di nuovo a fare il vostro lavoro, cioè a rovinare l'anima agli italiani onesti. Ed andiamo l'invasione e danni alla piscina Ferrari, via Zarotto, perciò centralissima, senza pace. Anche ma non avranno capito i nostri politici, o si fa sul serio coi delinquenti o non ce ne caveremo più. Cominciamo dalle famiglie, a insegnare alle famiglie come si deve educare i propri figli. Non stare sul cellulare notte e giorno, come chiedere scusa, come aiutare il prossimo che ne ha bisogno, e non l'arroganza o il pugnale in tasca o la droga da scocciare, quello da spacciare, chiedo scusa. Questa è la triste realtà. Ieri è stata la giornata della eclisse. Perciò il sole ha giocato con la luna, ha incantato Parma e non solo, un po' le zone limitrofe, occhialini a ruba, filtri esauriti per l'eclissi, dai monti alla bassa, tutti col naso alzato per vedere questo fenomeno che si verifica ogni tanti tanti anni. Ed sono in arrivo oltre 500.000 euro per la riqualificazione della scuola di Medesano, stanziati per l'adeguamento energetico, antisismico. Perciò queste almeno le belle notizie. Ed abbiamo tutta Salso. Tutta Salso piange per Jack, per Luca Storti, ricordiamolo, morto tragicamente per salvare uno scout nei boschi di Corniglio, aveva soli 61 anni. Oggi alle 11 la Santa Messa a San Vitale, i funerali di Luca. Ricordiamo lo scout tredicenne che ha salvato Luca, è salvo, perlomeno è fuori pericolo, è una piccola consolazione, l'abbiamo. Ed anche Tabiano ha sospeso la festa che doveva esserci questa sera, grazie, e ha voluto anche Tabiano ringraziare Luca per tutto quello che ha fatto per Damiano. Insomma, è una, non si parla di altro a Salso Maggiore. Come ho scritto sulla mia pagina Facebook, se ne vanno le più brave persone al mondo. Veramente, se ne vanno troppo, troppo presto le più brave persone, meravigliose, solari persone. Ed abbiamo... oggi è San Cassiano, San Ponziano e San Giovanni Elchimede, i nati oggi. Hanno una possibilità curiosa, cioè quella di essere alcuni giorni fortunati e altri meno, però credono alla popolarità del sentore delle loro qualità, quindi ci riprovano quando superano le difficoltà e i problemi. Il merito va attribuito sicuramente a loro, non a chi gli è vicino. Il fatto di avere uno spirito allegro aiuta senza dubbio a raggiungere il loro scopo. Ricordiamo che in loro nasce uno spirito un po' ribelle, infatti sono attratti dal pericolo o dalle sfide giornaliere che gli vengono proposte. Per sentirsi veramente realizzati nella vita, continueranno e avranno un dovere, quello di trovare una persona che abbia i loro stessi gusti e le loro stesse opinioni. I pregi è molto brioso e coraggioso. I difetti è sarcastico e molto, molto, molto insicuro anche di se stesso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un giovedì di tempo stabile, soleggiato per tutta la giornata, anche oggi caldo insopportabile. Perciò avremo lo zero termico a 4500 metri, temperature minime più 23, massime più 37, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene?

Bene, bene, sono curioso, credetemi, non ho ancora avuto tempo di ascoltare le segreterie telefoniche, non ho ancora avuto tempo, perciò non so per se l'Anna ha indovinato per il rumore, ho dei grossi dubbi. Se l'Anna ha battuto Enrica per Salso, e ho dei grossi dubbi. Vedremo poi prossimamente. L'importante è andare con la Hit Parade alla decima posizione, Dionne Wallace con Night and Day. Notte e giorno, capolavoro.

capi, brani veri capolavori, capolavori, capolavori, Dionne Wallerich, grande in questo brano che hanno cantato tutti i più grandi cantanti del mondo. Vale 2 punti, chi mi sa dire in 15 secondi come si chiama in italiano, in italiacano, come si chiama? Gazzella, Stella, ti aspetto per il rumore, dai, sei stata bravissima, tu che sei una di quelle che ha indovinato un rumore, fra l'altro difficilissimo. Il rumore, no, non è qualcuno, perché ho dato spiegazioni che non poteva essere qualcuno che scarica delle bottiglie d'acqua o di vino dalla baule della macchina, non poteva esserlo. Mentre invece categoria di persone, una che va a far spesa, Anna Ziforte, come si chiama in italiano quella fanghiglia liquida? Fanghiglia liquida in italiano? Io lo so. Fanghiglia. E intanto vado con Sergio Endrigo. Sergio Endrigo è bellissimo. Anche questo brano ha fatto canzoni bellissime. Si chiama Limo. Lontano dagli occhi. Poi sentiamo qualche telefonata.

0: belle canzoni, ne ha scritte veramente tante, tante. Non parlo in condizionale, seduta durante, proprio voglio che questa mattina ci sia il vincitore dei tre premi e 30 punti del Voi del sabato e il vincitore non del sabato di 5 punti. Perché? Farò più volte, almeno una o due volte, il gioco numerico, perciò un numero che va dall'1 al 15 compreso, perciò non c'è bisogno di sforzare le meningi, si tratta solo di fortuna, solamente non sono 90 i numeri, sono solo 15, perciò è un gioco dell'otto canatino, dall'1 al 15 compreso. Che numero avrà battezzato il sottoscritto? 5, 4, 3, eccolo qua.
1: 13
0: per Silvana. Silvana mi ha detto 13, 5, 4, 3, 2, 1, stavolta Silvana è lontanina, è lontano. Il numero battezzato è il numero 6. 6. Il sottofondo battezzato è il numero 6. In sottofondo c'era Endrigo, l'avete sentito, tutto regolare. Cercherò di farvi indovinare, vincere il tutto. Adesso blocco un attimo le linee perché è pericoloso lasciare le linee libere.
2: One new message. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti bollicine di Vasco Rossi, ciao.
3: End the final message. One new message.
4: Perché era quella di Gasparini? Ciao.
0: Anna. Anna, non inventarti il nome delle pescherie, non inventarti il nome delle pescherie, dai, aveva, però ho visto che è scombussolata anche Enrica, la Superman di Salso, nome della pescheria, gambarini, vabbè, ha a che fare coi gambari. Mamma mia, ma è una inventrice, si inventa le cose e poi dopo quando ha l'appoggio giusto ci arriva, vabbè, è tenace, mi piace. Allora Gambarini non è il nome della pescheria della stazione. Andiamo con Luigi Tenco, il grande Tenco è all'ottava posizione con vedrai uno dei capolavori di Tenco.

0: capolavori, è grande Luigi Tenco, è un po' matto quello che ha fatto nel 67, ma non è per questo estude che è un genio della musica. Ed abbiamo due punti. Guardiamo se siete bevitori di un buon bicchiere di vino, che non guasta, a tavola ci vuole un buon bicchiere di vino, non ditelo a me perché non riesco a digerirlo e a berlo, ma è per consigliato a tutti un bicchiere, non eccedere, ma un bicchiere e due di vino non dovrebbero far aumentare il grado di alcol nel sangue se si guida. Sapete dirmi il famoso Valpolicella di vino, Valpolicella, quanto ne ho dato via negli alberghi, di quale provincia è il Valpolicella? Quale provincia è il Valpolicella? Teniamo buona, dai, punto, teniamo buono. Sì?
1: Verona.
0: Teniamo buono. Un punto per Silvana. Valpolicella è un vino veronese. La bulla, la grande di Tabulla, quando c'ero io, non so se c'è ancora, ma non l'ho mai più visto. Della di Tabulla, era in auge negli alberghi. Passiamo a 29 per Silvana. Valpolicella. Ed abbiamo Gianni Nazzaro. Quanto è bella lei!

Quanto è bella lei, ed abbiamo un punto, chi ha scritto la bellissima canzone Titanic o Titanic, meglio Titanic. Chi ha scritto la canzone Titanic o Titanic? Francesco De Gregori, eh? Francesco De Gregori. Ed andiamo con Drupi. Drupi, una casa in fondo al viale. Drupi alla sesta posizione della nostra hit parade.

0: Allora, l'ho detto che voglio, non vorrei, voglio dare i 3 premi e i 30 punti a qualcuno, voi del sabato, e 5 punti a voi non del sabato. Stavolta abbiamo fatto dall'1 al 15, adesso faccio dal 50 al 65. Sempre 15 numeri a disposizione. Guardiamo se qualcuno riesce nell'intento dal 50 al 65. 3 premi e eccolo qui. Guardiamo chi tenta.
1: 57.
0: 57 per Silvana, 57 per Silvana, 5, 4. 3, eccolo qua. Che numero, scusa? 63? 63, grazie a Graziella. 63 per Graziella. Pronto?
1: 55.
0: 55 per Diletta. La Diletta. 5. 4, 3, 2, 1 e poi ho altre due possibilità. Gazzella, Stella, ascolta, cos'è il rumore? Tu che hai indovinato uno dei rumori più difficili, è quel rumore che vado a professare giornalmente. Sentiamo intanto cos'è il numero.
2: È il 50.
0: 50,
2: Il
0: eh?
2: numero
0: Primo.
2: battezzato è il 50. Il numero
0: 50, c'era sotto Drupi, l'avete sentito. Graziella, conto su di te, Stella, conto su di te per il rumore, perché ho visto che non riescono a
3: Dietro ogni
0: togliere il
3: respiro
0: ragnetto
3: c'è
0: dal
3: una storia
0: buco.
3: da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee.

0: di riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Fece Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Vale solo un punto visto la facilità. Mi ha deluso l'Erica per Salso. Sì, certo, non è Gamberini. Anna, ma dove non c'è stamattina? Non mi diverto. Gambarini, la pescheria Gambarini. Giulia, no, meno male che non ha detto la pescheria balena. Enrica, in te confidavo, anche perché mi hai dato un'idea che poi qualcuno, non è mia la fonte, non sono l'Anna, dopo vi dirò chi me l'ha detto. Mi ha detto Vittorio, ma quella pescheria che ha menzionato l'Enrica, sai come si chiamava? No, non lo sapevo. Perciò me l'ha rammentato lui dopo il mero ricordo. Adesso, come diciamo in vernacolo, attenzione, si dice... più che altro per un bambino, come diciamo in dialetto, un bambino che mi fa molto arrabbiare e disperare. Bambino, parliamo di un bambino che è terribile. In dialetto diciamo solo in un modo,

0: però prima o poi arriveremo.
1: Ci siamo arrivati, un punto, sì? È un pezzo di roba, quel bambino lì è terribile. È veramente terribile. No, non è questa la risposta. Diciamo, mi fa arrabbiare. Non diciamo cos'è, ma mi fa arrabbiare. La mamma direbbe mi fa arrabbiare. Non la mamma dice forse l'hanno capito. Pronto? Sì? Non ho capito, scusa.
2: Le
1: una tega pevron, terribile le una tega, si dice, si dice, si vede che lo dicono anche a Cremona, però nella, come diciamo in vernacolo proprio nostrano, un bambino che fa arrabbiare.

2, 4, 3, 2, 1. Mi spiace che non ce l'hanno, se no avremmo sentito una stranezza senz'altro. Non diciamo El Mafadaner. È vero? No, ma non c'è bisogno che me lo confermiate, già tanto il dialetto lo conosco abbastanza bene. El Mafadaner è un bambino che fa arrabbiare. El Mafadaner, è vero o no? Sì. No, non disturbatevi, perché il dialetto per diletto

stamattina è andato male. Ecco, è l'Erika che non ha dato la sua versione, è poco male, starà cercando il nome della pescheria ed andiamo con Fred Bongusto. È alla quinta posizione con il suo classicissimo Una rotonda sul mare.

0: ringraziato Alanna Ampollini che tutte le sere lì ai portici me la faceva cantare tutte, tutti i lunedì sera, che bei tempi. Come è cambiato la mia salsa. Abbiamo adesso una domanda che il prossimo brano lo presentate voi, il brano, no, il cantante presentate voi, il brano lo presento io, è Il Ponte. Chi canta Il Ponte? Altro brano fantastico come quello che ci siamo lasciati alle spalle. Va bene, dai, un punto te lo do lo stesso. Te lo do lo stesso. Pronto?
1: Jimmy Fontana.
0: Il ponte? Il ponte? No,
1: no, hai detto il mondo.
0: No, io ho detto il ponte.
1: Cosa?
0: No, ma io ho detto il ponte, perché ti faccio riascoltare la. Non ho detto il mondo, ho detto il. Se no, guardiamo chi mi contesta. Ma io ricordo benissimo, ho detto il ponte, non il mondo. Chi mi conferma che ho detto il ponte, non il mondo? Se no ascoltiamo poi la telefonata. Non togliamo nulla a Diletta, però gli diamo, se mi sono sbagliato a dire il mondo, ma io non credo, ho detto, se ho detto qualcuno che fa da giudice, dai, da notaio. Niente, poi ci sarà la nostra registrazione. Allora, per dare, non togliere, per dare a Diletta il ponte. Il ponte di Gianni Bella alla quarta posizione dell'Ipari. Sono curiosissimo di vedere se ho sbagliato da il mondo al ponte. Curiosissimo, visto che nessuno ha dato l'aiuto provvidenziale che doveva dare. Guardiamo l'ora, perché lo potrò fare alle 12:40, perché sta ancora registrando il 90 day.
2: Non so nemmeno dove sei, né da quanto non ti vedo. Mi meraviglio come mai

un'altra estate già tu mi torna, un'altra volta già settembre, e le persone in tutto questo viaggio

Tale nome dei figli del regista Dino Risi. E anche loro registi. Nome dei figli del regista grande che ho conosciuto personalmente nel film Bellissime, film che non ve lo consiglio nel modo più assoluto, infatti mai visto in circolazione. Marco e Claudio, anche lui registi, Marco Risi e Claudio Risi, anche loro registi. Ed andiamo con i nomadi e i loro nomadi alla terza posizione. Poi ci sarà la seconda posizione, guardiamo chi tenta a bocciare con 5 punti. La terza posizione occupata dai nomadi con Ala Bianca.

miei. Io canto, ma per chi? Se tu sei sordo ormai, ma una goccia di speranza lenta

0: Bella, bella, mi state facendo della musica che poi fra l'altro avete richiesto voi durante la settimana che mi fa impazzire. Vale 2 punti. Cognome delle due sorelle che hanno inventato il fumetto più famoso al mondo. Chi non lo sapesse è Diabolik. Chi sono le due sorelle che hanno inventato questo fumetto, il più famoso perlomeno in Italia, non so se al mondo lo sia, ma in Italia senz'altro il fumetto più amato, più venduto. Ecco qui, teniamo lo stesso, fuori tempo, ma teniamo lo stesso.
1: Angela, Luciana, Giussani.
0: La Giussani, Giussani, teniamo, buono lo stesso, era fuori tempo, ma l'ho detto chiunque sia, perché non so, le sorelle Giussani. Perciò per Silvana 30 punti, il cognome delle due sorelle che hanno inventato questo. Ed dopo i nomadi, guardiamo chi vince i 5 punti, chi abbiamo alla seconda posizione. Qui è vita dura. Chi troviamo alla quinta posizione, non perdete nulla, vale la pena anche buttare lì un nome, chi secondo voi può essere il personaggio al maschile, al femminile, gruppo, alla seconda posizione. Eccolo qui, ed è la sua bellissima favola blu. Taudio.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Andiamo con il riepilogo della Hit Parade di oggi, in questo giovedì 13 d'agosto, anche oggi un giovedì caldissimo. Abbiamo ascoltato alla decima posizione Dion Warwick, alla nona posizione Endrigo, alla ottava posizione Tenco, alla settima posizione Nazaro, alla sesta posizione Drupi, quinta posizione Bongusto, alla quarta posizione Gianni Bella, alla terza posizione i Nomadi, seconda posizione occupata da Claudio Baglioni, ed andiamo con la number one, non prima di avervi fatto ascoltare la sigletta finale.

una canzone che è da molto che non la mettiamo, la più bella, tu sei per me, la più bella del mondo.

0: Allora, sapete dirmi chi erano i due noti fidentini, coniugi, marito e moglie, che suonavano nella banda Baroni, città di Fidenza? Due coniugi, ricordiamolo, hanno fatto la storia della banda Baroni di Fidenza. In attesa di sapere da Enrica il nome della pescheria della Piazzale Stazione, sapete dirmi no, l'ho già fatta. Dove era una volta la pittacamera Le Messing? Noi in dialetto la chiamavamo Le Messing. Pronto?
1: Non sarebbe giusto che giocassi io, però.
0: No, no, ascolta, gioca pure, giustissimo.
1: Sergio Albertina Bandini.
0: Brava, brava Diletta, brava. Ma perché non è giusto, è giustissimo. Sergio Bandini e la moglie Albertina, che logicamente hanno fatto la storia, Albertina, che hanno fatto la storia un po' della banda Città di Fidenza. Enrica, ti ricordi come dicevamo noi, adesso si chiama la pagoda, fra l'altro eccolo qui l'Enrica che ha capito benissimo.
2: Tu devi aspettare perché sei col telefono con Giancarlo. A quest'ora mi chiama Giancarlo e allora non ho fatto in tempo lì dalla pagoda.
0: Eh sì, ma non ho mica chiesto la pagoda, eh? Enrica, scusami, non riesco a parlarti al telefono perché tu non senti al telefono. Non ho mica chiesto, l'ho detto io. Dove c'è la... come chiamavamo, ho chiesto Enrica, ho chiesto come chiamavamo la proprietaria della pensioncina cui io ci ho vissuto tutti gli inverni da bambino, quando i miei avevano il mercato vecchio, dormivamo lì. Lei, la proprietaria, che adesso... quella struttura si chiama la pagoda, adesso l'ho detto io, ma la proprietaria è un po' più difficile, eh? Eccolo qui, forse ci siamo, ha capito Enrica.
2: Sì, ma la chiamavano la Messina.
0: La Messina, perfetto, mi basta, avanza. La Messina, mi basta Enrica e avanza, bravissima, brava, brava, brava, brava, brava. La Messina della pagoda, hai visto che siamo capiti? Allora, brava, 13 per Salso con Enrica, brava, brava, 11 ed 4 per Diletta, per Fidenza, brava Diletta. Poi oggi voglio sentire la registrazione, ho preso un colpo di sole che ho detto il mondo anziché il ponte, e può succedere, oppure se avete capito male voi, nulla di grave, ci sentiamo comunque alle 12:40.

Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. L'Ariete spende molto male i suoi soldi. Il Toro non deve essere così aggressivo. La superficialità crea al Gemello una situazione difficile. Il Cancro si rallegra delle sue tante piccole vittorie. Per il Leone, partenza per felici vacanze. La Vergine rischia un conflitto in famiglia.

0: La bilancia ha un nemico che non deve sottovalutare. Lo scorpione drammatizza anche quando non è il caso di farlo. Il sagittario ha oggi un successo di prestigio. Il capricorno ha un nuovo amico. L'acquario non riesce a far quadrare il bilancio. Per il pesce, un malinteso che può dimostrarsi fatale.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 cata da che il pan?
4: Ma no, da 5 e che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, dal fornare delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash.
9: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58.

Su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la mitica baita fresco in omaggio. La baita si mangia bene, si spende il giusto, la baita spazio per i vostri bambini, la baita prenotate per Ferragosto e non solo, con un menù ferragostiano veramente all'altezza e a tema, la baita 0524 68 92 26. Poi abbiamo il solito gattone, un anno circa, che cerca urgentemente una famiglia, un bel gatto bello bello sulla mia pagina Facebook. Contattate il 347 EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628, così pure per Teo, che è un cucciolone di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco. Chi vuole adottare Teo, anche qui meraviglioso, contatti
IMPA, Adozioni Parma 347 03 61 66.

128, perciò per Teo anche qui lo trovate sulla mia pagina Facebook. Sapete che oggi Calicantu senza indugio è aperto tutto il giorno, con piante, fiori, composizioni, preventivi per qualsiasi cerimonia, la più allegra e la più funesta. Perciò Calicantus è di tutto un po', Calicantus anche per farvi un buon caffè caldo o freddo se volete, con il super mini bar automatico all'interno del chiosco. Calicantus per farvi installare la app Canatina su Bluetooth, su Play Store. Perciò andate ed fatevi mettere la app sul vostro cellulare da diletta, che è specializzata, ed avrete la possibilità di seguirci in tutto il mondo. E poi da Calicantus, come sempre, per ascoltare la radio a comando vocale. Calicantus anche per il consueto pensiero del giorno. Non rivangare quello che non può servire ad altro che a inquietarti inutilmente. Lo ha detto Alessandro Manzoni.

0: ormai è risaputo, è largo alla gioventù, è largo ai giovani, è alto 18enne morto, accoltellato alla schiena. Siamo a Trani a Gogò, come recita la canzone di Giorgio Gaber. Originario di Adria, si sono affrontate due bande, Trani e Adria. Adria, giovane, è stato pugnalato alla schiena, indagini dei carabinieri, mamma mia. Continuano a falcidiare la gioventù, ma a quando? Ci sarà una fine, pene sicure, severe, esemplari per questi criminali? Boh, non lo sappiamo. Nel 25 abbiamo chiuso accordi con Italia e Grecia, perciò stabilendo che le norme di Dublino sarebbero state di nuovo applicate all'entrata in vigore del sistema comunque europeo di asilo. Questo significa che la espulsione saranno eseguite anche verso l'Italia, quello che ormai si è mosso un putiferio per Caldwell, come vedete per il Marocco a non finire. Vedremo se in questo caso interverrà, se in questo caso interverrà giustamente. Espulsione riguardano solo gli arrivi da giugno, spiega il portavoce, non quelli precedenti, perciò immigrazione nel caos, è veramente un caos anonimo. Abbiamo invece altre cose che sconvolgono un po' l'anima, caso Ranucci, la vitola, sono io il mandante, perciò ha confermato che è stato lui a pagare i campani, guarda il caso, per fare il lavoro sporco, sono io e si è autoaccusato. Ma Ranucci sapeva di questo attentato? L'avvocato non risponde, perciò logicamente ancora un'ala di mistero in quello che è quel fatto che ha un po' sconvolto tutti. È un fatto veramente che, come posso chiamarlo, all'italiana, è il vero fatti italianeschi, mentre invece andiamo alla minaccia di Putin, il boia dell'Ucraina, il criminale di guerra risaputo, sequestrerò tutte le navi dei paesi europei. Perciò Marina ha il nulla osta per farlo. Come vedete, ormai è guerra aperta e sarà difficile fermare, perché anche in questo caso la speculazione, l'arricchimento sono dietro all'angolo. Parma, carrello della spesa meno pesante a luglio, cioè le massaie che sono andate a fare la spesa al mese di luglio si sono viste una spesa meno cara, anche dopo la risposta dalla netta è che il rumore è qualcuno che scarica acqua, bibite o birra, se vuoi, o vino anche dal baule dall'auto. Perciò è un commercio che ha prolificato. Veniamo invece ancora ai motociclisti che fanno paura. paura. Io li vedo sfrecciare qui nella 359, la nostra provinciale, qui davanti, dove davanti alla radio c'è un rettilineo, ed si vedono. Il guaio è che in auto qualche possibilità di salvarti ce l'hai, in moto è quasi scontato, muore un centauro. Ieri pomeriggio all'altezza di Aulla è morto sul Cerreto la vittima, un 68enne, Roberto Bertani. Perciò, come vedete, l'incidente, la morte sono sempre, sempre dietro l'angolo. In bocca aveva 15 dosi di cocaina pura ed eroina, droga pesante, droga ricca per gli smerciatori di droga, per i pusher o venditori di morte. Il pusher è stato fermato nei pressi della stazione e lì ivi arrestato. È logicamente arrestato per pochi minuti, perché non hanno più capienza, troppa delinquenza, le carceri italiane, e toccata e fuga. Perciò li prendiamo, 2 ore li teniamo qui, prendiamo nome e cognome, poi andate di nuovo a fare il vostro lavoro, cioè a rovinare l'anima agli italiani onesti. Ed andiamo l'invasione e danni alla piscina Ferrari, via Zarotto, perciò centralissima, senza pace anche, ma non avranno capito i nostri politici, o si fa sul serio coi delinquenti o non ce ne caveremo più. Cominciamo dalle famiglie, a insegnare alle famiglie come si deve educare i propri figli. Non stare sul cellulare notte e giorno, come chiedere scusa, come aiutare il prossimo che ne ha bisogno, e non l'arroganza o il pugnale in tasca o la droga da scocciare, quello da spacciare, chiedo scusa, questa è la triste realtà. Ieri è stata la giornata della eclisse. Perciò il sole ha giocato con la luna, ha incantato Parma e non solo, un po' le zone limitrofe, occhialini a ruba, filtri esauriti per l'eclissi, dai monti alla bassa, tutti col naso alzato per vedere questo fenomeno che si verifica ogni tanti tanti anni. Ed sono in arrivo oltre 500.000 euro per la riqualificazione della scuola di Medesano, stanziati per l'adeguamento energetico, antisismico, perciò queste almeno le belle notizie. Ed abbiamo tutta Salso, tutta Salso piange per Jack, per Luca Storti, ricordiamolo, morto tragicamente per salvare uno scout nei boschi di Corniglio, aveva soli 61 anni. Oggi alle 11 la Santa Messa a San Vitale, i funerali di Luca. Ricordiamo lo scout tredicenne che ha salvato Luca, è salvo, perlomeno è fuori pericolo, è una piccola consolazione, l'abbiamo. Ed anche Tabiano ha sospeso la festa che doveva esserci questa sera, grazie, e ha voluto anche Tabiano ringraziare Luca per tutto quello che ha fatto per Damiano. Insomma, non si parla di altro a Salso Maggiore. Come ho scritto sulla mia pagina Facebook, se ne vanno le più brave persone al mondo. Veramente, se ne vanno troppo, troppo presto le più brave persone, meravigliose, solari persone. Ed abbiamo... oggi è San Cassiano, San Ponziano e San Giovanni Elchimede, i nati oggi hanno una possibilità curiosa, cioè quella di essere alcuni giorni fortunati e altri meno, però credono alla popolarità del sentore delle loro qualità, quindi ci riprovano quando superano le difficoltà e i problemi. Il merito va attribuito sicuramente a loro, non a chi gli è vicino. Il fatto di avere uno spirito allegro aiuta senza dubbio a raggiungere il loro scopo. Ricordiamo che in loro nasce uno spirito un po' ribelle, infatti sono attratti dal pericolo o dalle sfide giornaliere che gli vengono proposte. Per sentirsi veramente realizzati nella vita, continueranno e avranno un dovere, quello di trovare una persona che abbia i loro stessi gusti e le loro stesse opinioni. I pregi è molto brioso e coraggioso. I difetti è sarcastico e molto molto molto insicuro anche di se stesso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un giovedì di tempo stabile, soleggiato per tutta la giornata, anche oggi caldo insopportabile. Perciò avremo lo zero termico a 4500 metri, temperature minime più 23, massime più 37, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì.
1: Notizie flash.
2: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
3: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
2: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
3: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
2: Dona ora, grazie.
4: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
5: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala Radio Monte Canate.
6: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
7: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanzio Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Non è solo musica, un'emozione più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti, per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Almanacco del 13 agosto.
1: Ricorre oggi la memoria di San Cassiano, martire presso Imola, che gli stenografi ritengono loro patrono.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Cassiano.
1: Cassiano riproduce il latino Cassianus, dapprima aggettivo derivante da Cassius, poi soprannome e quindi, in epoca imperiale, nome personale indipendente.
0: Cassius, da cui l'italiano Cassio, sicuramente deriva dalla parola orientale cad sios, cioè eccelso, splendente.

0: Un giorno Lennec doveva visitare un giovane ammalato di 16 anni, un tipo robusto che soffriva di cuore. Il medico si ricordò di un fenomeno acustico assai noto. Accostando l'orecchio all'estremità di una trave, si sentiva distintamente un colpo di spillo dall'altro capo.
1: Arrotolò allora un foglio di carta e ne posò l'estremità sulla schiena dell'ammalato. Accostando l'orecchio all'altro orifizio della cornetta così formata, egli ebbe la soddisfazione di sentire molto più nettamente i rumori prodotti dagli organi.
0: Lennec ripeté l'esperimento e perfezionò il suo apparecchio, che chiamò stetoscopio. Nel 1819 pubblicò il suo trattato sull'auscultazione, mediante il quale diede un nuovo impulso allo studio della tubercolosi.
1: Bologna, agosto 1958. Scoppia il caso di Giovanni Battista Giuffrè.
0: Il Giuffrè viene arrestato per bancarotta fraudolenta in seguito al fallimento delle sue industrie, con debiti di oltre 1 miliardo, cifra all'epoca davvero enorme. Ma per molti Giovanni Battista Giuffrè è un benefattore che finanzia opere pie, promettendo interessi enormi. Nessuno saprà mai esattamente la verità.
1: 13 agosto 1961. Viene ultimato il muro di Berlino, forse uno tra i maggiori monumenti all'infamia umana.
0: In soli 5 anni, dal 1961 al 1966, 139 persone sono rimaste uccise tentando la fuga da Berlino Est a Berlino Ovest. Altre 3.700 sono state arrestate ed oltre 24.500 persone sono riuscite a rifugiarsi in Occidente.
1: Ieri parlammo di circumnavigazione aerea della Terra. Oggi il record di cui parleremo è sempre quello di circumnavigazione, ma sull'aereo più piccolo del mondo.
0: Si tratta del Torp T-18 da 180 cavalli, costruito dal pilota Donald Taylor di Sage, in tutto 6,38 metri di legno e cartone. Il volo di 42.148 km fu eseguito in 37 tappe, in tutto 176 ore. Un'impresa davvero incredibile.
1: E con lo stupefacente signor Taylor anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 14 agosto, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

sì, è il giovedì. Giovedì c'è sempre, guarda il caso, è come se io non avessi capito, c'è grande affluenza di richieste, grazie a tutti voi. Poi ho visto che fortunatamente nessuna contestazione, non è l'Anna, logicamente. Ciao Netta, che insomma precisa, sbagliato, sempre, è sempre sbagliato, è precisa su tutto, ma non è il caso di Diletta, che stamattina ha capito male, lo faccio subito, perché avrà aperto fino alle 13, poi fino alle 14 magari a casa a mangiare. Allora, Diletta, ciao a te e a tutta la tua famiglia, per questo.

stamattina avevo ragione io, guarda il caso, guarda il caso, avevo completamente ragione, ho chiesto chi canta il ponte e non il mondo, perciò non ti tolgo, come ho detto, il punto, non ti do il punto, non l'avevo dato perché ero sicuro di aver detto il ponte, ma sentiamolo perché Anna, più delle mie balle valgono logicamente i fatti, perciò ascoltiamo la registrazione di stamattina che logicamente è compressa. T'attento, e ancora guardiamo se mi sbaglio. Palmiro, mamma mia, ma el capisce proprio niente, non capisce proprio niente, No, adesso detto fra noi, no, ma io sono uno di quelli, Silvana, tenaci, che a chi non capisce niente, lascio, continuo a fargli non capire niente. Gli ho detto, vacca bestia, vacca can, telefonami dopo le 15 per i fatti importanti. No, in trasmissione adesso quando comincio, ho il mattino di... Vabbè, voi direte, hai il numero, richiamo? No, devono imparare, i succlon, gli hanno da imparare, io lo dico... I succloni andano a imparare, perché insomma le zucche vuote vanno compensate con un po' di sale. Allora, Diletta, sapevo che era lui, sentiamo allora qual è la versione, poi te la farò, se non sei in ascolto adesso, riascoltare, perché non sono come l'Anna. A me piace fare, ascoltare, documentare le cose, non parlare perché uno ha la lingua in bocca. Sentiamo.

0: chiamato Alan Ampollini, che tutte le sere lì ai portici me la faceva cantare, tutti i lunedì sera, che bei tempi. Come è cambiato la mia salsa. Abbiamo adesso una domanda che... il prossimo brano lo presentate voi, il brano, no, il cantante presentate voi, il brano lo presento io, è Il Ponte. Chi canta Il Ponte? Altro brano
1: Il
0: fantastico.
1: Ponte. Avete sentito?
0: Come quello che ci
1: il ponte, non è il mondo.
0: Va bene, dai, un punto, te lo do lo stesso. Te lo do lo stesso. Pronto?
2: Dimmi Fontana.
0: Il ponte? Il ponte. No,
2: no, hai detto il mondo.
0: Vede... No, io ho detto il ponte.
1: Meno male, vedete cosa vuol dire la documentazione, poi lo faremo riascoltare alla diletta, io ho detto giusto. Bene, niente polemiche, niente, uno può non aver capito, da il ponte a il mondo, insomma è che in mezzo al mondo. Da un ponte c'è in mezzo al mondo. Ed andiamo invece, poi sentiremo se Enrica ha avuto l'aiuto giusto, perché è facile dirmi come si chiamava la famosa pescheria della stazione. È molto facile, perché con le conoscenze che ha Enrica stamattina, senz'altro vedrete che sono un buon profeta in patria, avrà scelto il personaggio che gli ha detto, l'ha pensato lei. Io non lo ricordavo, dico la verità, sinceramente non mi ricordavo il nome di quella pescheria. È quella che ha citato con l'autoscuola Gatti. Perciò andiamo, eccolo qui, abbiamo l'Enrica al telefono, che poi la sentiremo dopo, adesso sarebbe troppo lungo a divagare nel tema. Abbiamo invece per Fidenza, fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi i due modi. Poi abbiamo il disco quiz, qual è il titolo di questa canzone, sentiamola immediatamente. Ho sentito l'Enrica, perciò senz'altro avrà trovato la via giusta o il bar giusto. E poi andiamo con il rumore. Io saluto Giuseppe, Franco, Silvano, Stefano, l'amico. Mamma mia, mi sfugge il nome, vabbè, li ringrazio per commentare poi i giochi che sentono per radio. Mai avrei presunto che tanta gente ascoltasse la radio o la televisione, veramente anche col caldo. Sentiamo il rumore. Un saluto anche alle ragazze della pasticceria 900 a Campore, simpaticissime. Gelateria, pasticceria 900 a Campore.

bene voi dirmi, avete per Salso Maggiore i due punti, per Fidenza, Disco Quiz e Rumore tre premi e 50 punti addirittura. E poi anche oggi farò i due giochi di fortuna, due, non uno, per farvi vincere a tutti i costi, me lo auguro, e vado immediatamente a completare l'almanacco di oggi, poi qualche notizia flash che poi dettaglierò alle 14:30.

Eccoci qua. Come è oggi il 13 agosto? Intanto è San Ponziano, Papa e Martire. Compie gli anni Somi Achille, Nancatlale. Perciò non conosco i festeggiati di oggi, perciò giro io quando vedo questo qui con la barba. Pensate che era uno dei giornalisti prediletti, adesso purtroppo non riesco più a vederlo. Chi nasce oggi sarà davvero unico in quanto personalità e una visione sua della vita. Abbiamo la frase del giorno: la saggezza è quella di saper stare con differenza senza voler eliminare la tolleranza degli altri. L'ha detto Wiz Breton. Veniamo, è troppo complicato per me decifrarlo, perciò vado immediatamente con il sole che è sorto alle 6:19. Tramonterà alle 20:36, luna nuova si leva alle 2 esatte, cala alle 20:58. E il proverbio del giorno: è meglio nascere fortunato che figlio di re. Lo dicono in Abruzzo. Guardiamo se c'è qualche notizia oggi, giornata mondiale, internazionale, lo sapevo, dei mancini. Perciò, pensate, gli hanno fatto anche le giornate de Primansen, mamma mia, faranno anche cool di Mensaren. Sapete in dialetto, mamma mia, è giornata dei mancini oggi. 1942, e se... nelle sale americane il film di Walt Disney Samba.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la mitica baita fresco in omaggio. La baita si mangia bene, si spende il giusto, la baita spazio per i vostri bambini, la baita prenotate per Ferragosto e non solo, con un menù ferragostiano veramente all'altezza e a tema, la baita 0524 68 92 26. Poi abbiamo il solito gattone, un anno circa, che cerca urgentemente una famiglia. Un bel gatto, bello bello, sulla mia pagina Facebook, contattate il 347 EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628, così pure per Teo, che è un cucciolone di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco. Chi vuole adottare Teo, anche qui meraviglioso, contatti EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628. Perciò per Teo, anche qui lo trovate sulla mia pagina Facebook. Sapete che oggi Calicantus senza indugio è aperto tutto il giorno, con piante, fiori, composizioni, preventivi per qualsiasi cerimonia, la più allegra e la più funesta. Perciò Calicantus è di tutto un po', Calicantus anche per farvi un buon caffè caldo o freddo se volete, con il super mini bar automatico all'interno del chiosco. Calicantus per farvi installare la app canatina su Bluetooth, su Play Store. Perciò andate ed fatevi mettere la app sul vostro cellulare da diletta, che è specializzata, ed avrete la possibilità di seguirci in tutto il mondo. E poi da Calicantus, come sempre, per ascoltare la radio a comando vocale. Calicantus anche per il consueto pensiero del giorno: non rivangare quello che non può servire ad altro che a inquietarti inutilmente. Lo ha detto Alessandro Manzoni. Ed andiamo con le notizie, che poi dettaglierò alle 14:30. Esalazioni, morto un operaio soccorritore del 118, purtroppo, mannaggia. Secondo la ripostazione, era sceso alla verificare, si è sentito male, lanciato l'allarme al 118, un massaggio cardiaco, gas tossico, ha ucciso l'operaio e il soccorritore. Mamma mia, quanti morti. Poi c'è i criminali di guerra che continuano ad ammazzare gente impietosamente, una cosa da vili, vigliacchi ed prepotenti. Ferragosto, sono 13 milioni gli italiani in giro. Se ci sono dei problemi economici, ci penseremo dopo le vacanze, è vero, con turismo, uno swing, 9 milioni di concedono periodo lungo, 4 milioni solo una gita in giornata, e perciò poi dettaglierò tutto al millesimo. Ed ancora abbiamo, eccolo qua, un'altra notizia. Trani, rissa tra giovani, è morto un diciottenne fra bande di Trani e bande di quella zona. Mamma mia, settantenne si consegna al carabinieri, confessa e va ucciso. Pena di morte. Confessa, ho ucciso io quel in una risa, dice, bene, non ci vuole molto per decespugliare tanta gente, perciò si è consegnato con tutta tranquillità, perché vanta ancora la minore età, roba ignobile, ignobile, che almeno io dico 14 anni, spara contro l'ex, poi tenta ancora il suicidio, ma non ci riesce. Lei è grave, lui se la caverà. Siamo a Cosenza, perciò ne parleremo tutto dopo, quando saremo un po' più tranquilli per queste notizie che ne hanno del paradossale. Domani tempo stabile, cielo sereno, caldo ovunque, zero termico a 4400 metri, temperature minime più 21, massime più 37, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Abbiamo la Pia di Parma, il primo brano di oggi. Grazie Pia, grazie Pia, Pia Pia, Pio Pio, poi ci sarà Robertino, ciao Robby, Pia con Bada bambina, già signorina sei, primo brano di oggi.

0: Allora, abbiamo un punto, poi subito andiamo dall'amico Roberto Boerio. Ciao Robertino, un punto lo diamo a chi mi dice in quale regione è nato Facile? È nato Santo Ambrogio. Quale regione è nato? Sant'Ambrogio, famoso Sant'Ambrogio, è nato in quale regione? Non è italiano, è un santo tedesco e è nato a Treveri. Era una domanda trabocchetto. Bravi, non ci siete caduti. Andiamo con Robertino, poi diamo i 2 punti a Enrica. Enrica, sapevo che non ieri a tempo reale, che oggi t'avrebbero aiutato perché logicamente anche a me. L'ha detto Alberto, sai che fra l'altro il suocero di il gestore, anzi faccio poi lo faccio dopo quando sento le telefonate.
1: No, new message. All message. Playback. Buon Ferragosto, Donatella, Vittorio, Franco
0: Grazie,
1: Lettini,
0: Robby.
1: Cristina Leoni.
0: Sì.
1: Un ricordo a Rino Silvestri, Renato Artusi,
0: Bravo,
1: tutti
0: bravo Robby.
1: quelli che suonano la fisarmonica a
0: A
1: bocca.
0: bocca. Ciao Roberto. Grazie Robby.
2: Ciao, buongiorno. Io sono una cliente di Zialacqui e ho parlato con la bella signora che mi ha detto che si chiamava. Era proprio la mamma della Cassia. Ascolta, mi ha detto che si chiamava Stella.
0: Anna, non Gamberoni, non so come hai detto, si chiamava Pasticceria Stella, proprio ieri mattina anche a me l'ha detto Alberto, Alberto che ascoltano anche loro la radio, e mi ha detto Vittorio fai come si chiamava che io assolutamente non lo ricordavo e vedete Anna non fa misteri, l'Enrica e suggerito la mamma della Katia, la moglie di Alberto Zalaffi, fra l'altro condoglianze per la morte del marito, quello appunto della pescheria Stella. Stella, diamo i 2 punti all'Enrica, bravissima. Sapevo che non era un quiz a lunga durata. Vedremo quello di oggi. Se riesco a trovare è difficile perché Enrica non butta lì le cose alla Carlone, come si dice in gergo, come fa l'Anna, ma li pondera e cerca di documentarsi in questi casi. Allora per Robertino, Robby, eccolo qui, i giardini di marzo di Lucio Battisti.

0: Bella, bella, bella, Roby, Roby, grazie, grazie, grazie. Allora, vale per voi del Gazzella? Rimani in ascolto, che poi ti chiamo direttamente. Poi, se Diletta non ha sentito la registrazione, che magari era già a casa, la faremo poi alle 14, al ritorno in officina. Sapete dirmi, voi del sabato, 3 punti Gazzella, ascolta Estela. Avete 3 premi Gazzella, 3 premi e 50 e 30 punti, non 50. I 50 sono per i 3 giochi, il Fidenza, il Disco Quiz e il Rumore. Allora, guardiamo chi mi dice un numero. L'ho detto che oggi voglio, non è l'imperativo, voglio, verbo imperativo, voglio, non condizionale, voglio far vincere qualcuno di voi un numero dall'1 al 15. Compreso l'1, compreso il 15. Numero dall'1 al 15. Numero, eccolo qui, tutte e due, premiate e vincenti. 15. Per Silvana, pronto? No, è colpa mia, eh? Pronto?
1: Pronto, 13.
0: 13. Il punto della morte, ragazzine, state accorte di non farvela pescare, diceva Tebaldi, l'amico Gualtiero. 13. Il punto della morte, ragazzine, state accorte di non farvela pescare. 5. 4, 3, 2, 1, vado a dirvi il numero che ho bezzè, sentiamolo, tira su il pistolino, è già su, allora vuole giù? Il solito andazzo? Ma è bello che io non tocco il microfono e va giù da solo, eh?
2: Il numero battezzato è 9.
0: 9. Sentite in
2: Il
0: sottofondo
2: numero
0: Battisti? 9.
2: battezzato è 9.
0: Battisti?
2: Il numero battezzato.
0: Battisti per l'amico Robertino. Poi abbiamo l'ultimo brano per concludere la prima parte velocemente per te, Roberto Boerio. Per te, Roberto, da tutto il Villino Catene, ma dal grande, meraviglioso Barozzi, l'amico Valerio, con Bartali di Pierangeli.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Me no, ma de 5 cata da che il pan?
9: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei, sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturnio, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: anche i quiz. No, no, Anna, l'ascolto da solo, poi quella telefonata, poi metto il brano bello bello che hai richiesto. Adesso vado col dialetto che avete bucato stamattina. Stamattina non avete saputo la parola dialettale. È veramente molto molto facile. El me fa tenere, el me fa tenere, far disperare un bambino, el me fa tenere, corregaste el me fa tenere, è vero? Ma non l'avete indovinato. Guardiamo se indovinate questa ancora più facile. Come diciamo in dialetto, questa vale un punto, come chiamiamo Anna? L'atrio di una casa, l'atrio. Come chiamiamo in dialetto l'atrio di una casa? Eccolo qui, regalo il punto a Silvana. Hai visto che quando vuoi sei veloce nelle telefonate? Sono 4 secondi, 4! Anche te, vedi che quando li sai in prima persona non c'è bisogno degli aiuti. Landit, l'atrio, fermati un minuto in Landit, l'atrio. Brava, Anna, brava, brava, brava, brava. Adesso, Anna, ti faccio una domanda, poi la faccio a Graziella dopo, perché si accavallano le telefonate.
1: Message. All message. Play back.
2: Buon Ferragosto, Donatella, Vittorio, Fran.

0: Una guida è quella di un cassetto, è vero? Ho capito giusto, no? Quella guida che si ha, chi non ha una guida di un cassetto? Anna, io sono ben tarlocco, mamma mia, che tarluconca suma, ma di quale categoria di persone fa parte una guida? Anna, se mi dai una risposta sarei ben curioso. Una guida, mi hai detto tu, una guida. Quale categoria di... Sì, dimmi.
1: Degli autisti.
0: La guida,
1: La
0: tu
1: guida
0: dici...
1: degli autisti, tutti guidano gli autisti,
0: Ma tu
1: quelli con le
0: mi hai
1: macchine.
0: detto d'acciaio, la guida, guida cassetto, eh?
1: Il cassetto è d'acciaio,
0: Va bene,
1: anche usando
0: è vero, è
1: alla
0: vero.
1: guida di un barattolo, mica lo
0: Grazie Anna,
1: dico.
0: grazie, ci siamo capiti, abbiamo capito tutto. Allora, passa dalla guida in acciaio, quella dei cassetti, alla guida, che poi è un nome, la guida, è un autista che guida al limite, no? Che poi è un autista che guida, accende il motore, o sono... Anna, sei un po' confusionaria nel rumore, però mi piace perché... almeno me lo fai durare, questo durerà. E ti dedico quella canzone bella che hai richiesto, è il carrozzone. Beh, no, ero curioso. Avete visto come si cambia la frittata, eh?

0: Vale, regalo un punto, Anna. Ci arrivi anche te. Ci arrivi anche te, Anna. Di che regione è? È Riccardo Cocciante. Di che regione è Riccardo Cocciante? Un secondo farà difetto. 10. Quindici secondi sulla linea del traguardo, era facile. Appoggiamo. Forse ha capito che era fuori tempo. Guardateci, leggete, Anna, fatti dare una mano, leggi ed andiamo con la norma.
1: No, eccola qua. Message. Play back.
2: Ciao Vittorio, sono Norma. Ciao, e sono lì di Canemella, le Castiella, le Didette, tutti gli ascoltatori di Monte Sanate e tutti i personaggi di San Francesco. Signora mia, da Riccardo Cocciante, ti ringrazio, ti saluto.
0: Grazie. Allora, per tutti, dalla Norma, Riccardo Cocciante, eccolo qua.

0: vita adesso è mia. È mia, guai chi me la tocca. Andiamo, stop alle richieste, stop alle richieste, ne ho fino alle 14:30, stop a tutte le richieste. Anna, sei ingegnosa, dimmi, cos'è la rupofobia? 5. Dieci. Quindici. Fuori tempo. Eccomi qua.
1: Uno che russa.
0: Uno che russa. Non ho detto la ronfologia. Un fenomeno. Mi piace la botta. La rupofobia è la malattia, la paura della sporcizia. Anna, è troppo forte. Grazie Anna. Ed andiamo con lei.
2: No, new message. All message.
0: Mi ingelosire.
3: Ciao, signore Sanno.
0: La
3: dedica a Alessandro. Grazie Alessandro della Rosa Rossa. Della rosa blu e del braccialetto, anche tu Marisa, grazie.
0: Perciò Alessandro l'ha ricordata ieri per il suo compleanno, vuol farmi gelosia. Non sono geloso, Rosy, non sono geloso, nel modo più assoluto. Allora, Michele Zarillo, mi hai richiesto, io esaudisco le tue richieste con tutto il cuore, con la rosa blu. No, non sono geloso, Rosy, sappialo. E poi, Graziella, tocca a te, Graziella, arrivo.

Alessandro, et gena bella custance, tel dic. No, non ti invidio, povero fantomatico.

0: Alessandro da Rosanna Piadena, con tanto amore. Grazie per la rosa blu e il braccialetto. Ieri compiva gli anni, 29 anni, i primi 29 anni. Allora, eccola qua. Attenzione, che allora, beh, lo dirò poi dopo. Adesso vado. Graziella, sei in ascolto, Non stai facendo già il pisolino, no? No, no, no. Ascoltate, quanti chili ha perso Bramieri? A me piaceva più da cicciottello, dico la verità, dopo ha perso... Quanti chili ha perso Bramieri? Enrica, quanti chili ha perso Bramieri? Oltre che a informarti dalla Katia, la Katia, la figlia... della pescheria Stella, dalla stazione, saprai almeno quanti chili ha perso Gino Bramieri. Io lo so, 40 chili è riuscito. Ieri ho visto una dottoressa, per privacy non faccio il nome, una dottoressa, era già bella, bellissima, veramente bella, ma anche lei ha perso peso, ha voluto perdere peso. Pensate, non vi dico niente per non farvi arrivare, è diventata bellissima, ma bellissima. Non abbiamo fatto meno io e Donatella di dirglielo che per lei il tempo è andato a retroso. Anna, sai cosa vuol dire a retroso? Sì, c'è bisogno che te lo dica. Graziella, adesso tocca a te. Mamma mia, se su mia rite.
1: Message. All message. Play back.
2: Buongiorno, mi chiamo Graziella. Allora, oggi dedico alla Norma e a tutti voi il cuore è uno zingaro. Poi volevo dire che per l'onore sarà un batti di secche. Aiutaci un pochino, Vittorio, adesso è ora, sono mesi che c'è questo gioco. Dai un aiutino ogni tanto.
0: Graziella, o che te sei distratta, Graziella, o che te sei distratta, ormai, Graziella, sono qui, fammi pure una domanda che io ti rispondo. Perché ho detto tutto dal rumore, meno quello che è, che non posso dirlo, no? Ma ho detto tutto di questo rumore, tutto. Ieri, poi o l'altro ieri, con la domanda di Anna, abbiamo ampliato ancora l'orizzonte, ma tutto, manca solo... Cos'è che fa il rumore? Dammi l'aiutino. Ho dato tutto l'aiutino. Il guaio è che voi capite. Secondo te, Graziella, se sei in ascolto, che non fai il pisolino già, con tutti gli aiuti che ho dato, può essere un battibistecca? Abbiamo detto, Graziella, faccio un piccolo, piccolissimo riepilogo. Abbiamo detto che d'obbligo una certa categoria di persone la fa una o più volte al giorno. Abbiamo detto che sono in tanti che la fanno, ma è inutile che faccia poi stesso riepilogo, anche perché vedo che Graziella non è in ascolto, se no mi avrebbe fatto la domanda. Niente, no, Graziella, perciò se non mi fai domande non posso aiutarti, se no come ha fatto ieri l'Anna, hai visto che l'ho aiutata, si va dentro o fuori, gli ho detto che indifferentemente si può fare dentro e fuori, ha fatto questa domanda. Graziella, per te Norma, il cuore è uno zingaro.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Radio Monte Canate.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Bene, bene, mamma mia, sono super in ritardo, non so se tutte adesso ho la richiesta di Claudio, che lo dedica a Silvana, il brano... No, prima c'è Diletta, chiedo scusa, con Eternità dei Camaleonti, poi c'è Claudio, poi c'è la Mirella, poi c'è la Silvana, insomma spero di riuscire a farvi tutti. Adesso ho la Graziella. Graziella, se in ascolto, perché non m'hai chiamato che colloquiamo in diretta? Graziella, perché telefoni in segreteria? Riusciamo a capirci meglio. Io sono uno, ripeto, che mi piace parlare alle persone, non mettere un messaggio. Sentiamo la telefonata di Graziella. Ma Graziella, ma perché dici? Perché mi punti il dito? Se c'è uno di voi, quante volte abbiamo ascoltato tutti i giorni il... vuoi ancora ascoltare il rumore per la milionesima volta? Graziella, te lo faccio riascoltare, ma non dire che parlo sul rumore. Ma quante, a parte il fatto che è sempre quella registrazione che gira, basta una volta. Graziella, sono qui. Graziella, telefonami. Dimmi se parlo sul rumore. Sentiamo. Lo faccio andare a briglia sciolta. 1, 2, 3, 4, 5. Graziella, sono qui, sta là. Ti voglio bene. Ma perché puntate il dito? Mentre invece, perché dite, non lo fai sentire bene? Non si capisce? Ma si sente evidente, è la cosa più stupida di questo mondo, questo voi, più facile di questo mondo, più... eccolo qui, forse ci siamo. Pronto? Eccomi. Dimmi.
3: Scusa, dimmi. Ma io non tutte le volte tu parli sopra il rumore, però tante volte parli sopra
1: il rumore. Ma ascolta, non è che poi cambi il rumore, il rumore è sempre quello, se lo ascolti...
3: Confonde tanto.
1: Ah, vabbè, cercherò di non parlarci più, Graziella. Ho capito. Grazie, scusami se il mio lavoro è quello di parlare per radio. Scusami, confonde sentire il rumore. Diciamo, uno quando l'ha sentito una volta, due volte, tre volte, eccetera. Anzi, te lo faccio ascoltare ancora, anche se non c'è tempo, senza la mia disgustosissima voce. Sentiamolo. Graziella, è sempre quello, è già andato quattro volte lo stesso rumore. Adesso posso anche parlare, perché hai bisogno che continui fino a sera a sentire il rumore. Allora, ecco, il rumore è quello,
4: Il rumore, ma dovresti farmi una domandina. Graziella, vuoi farmi una domanda? Fammela, sono qui a tua disposizione. Fammi una domanda di cosa può essere il rumore, per se non hai capito qualcosa che io ho da... Non ho detto il nome con cosa si fa il rumore, se no ho detto tutto di questo rumore. Ho detto tutto. Beh, però il tempo mi vola, svolassa. Allora, Diletta invece molto correttamente mi ha detto scusami se questa mattina ho confuso il mondo con il ponte. Infatti ho fatto la registrazione, l'ho mandata in onda senza parlarci sopra e Diletta ha sentito che appunto ho detto il ponte. Diletta che dedica a tutti voi, nessuno escluso, Eternità dei Camaleonti. Vai!

Eternità, i camaleonti, grazie infinite. Ed non faccio più giochetti, se no perdiamo del tempo. Voglio accontentarvi tutte, non le telefonate che arrivano adesso. No, abbiamo Claudio che dedica di Vasco Rossi le bollicine.

0: a Vasco Rossi, le dure. E le dure. Allora sfumo un po' i brani per riuscire a metterli tutti. Abbiamo il prossimo brano, anzi abbiamo già la controdedica di Silvana con Mare Mare di Luca Carboni, brano del 91 in controdedica a Claudio. Poi abbiamo l'Anna, Anna non aiutarmi, preferisco che non mi aiuti perché mi disaiuti, aiutarmi vuol dire disaiutare.
1: All message, play back.
2: Poi, volevo dire, se vuoi fare una domanda a Enrica, puoi dire, però non dire che te l'ho detto io, il vero nome di Gatti, all'anagrafe, come si chiamava. Io lo so, dopo te lo dico.
0: Sì, ma a noi, Anna, cosa interessa il vero nome di Gatti all'anagrafe? Una domanda per radio vuol fatta di dominio pubblico. Chi sa dire in quale callo al piede? Quella è una domanda privata. Autoscuola, ragazzi, cosa c'entra adesso? Ti sei approfondito? Ma non Anna, non aiutarmi. Mi fai un regalo? Grosso grosso, e andiamo con Mare Mare per Claudio da Silvana, Luca Carboni.

bella tacere, non fu mai scritto, è verissimo. Grazie Silvana. Ultimo brano, e poi non faccio logicamente il gioco Salso Fidenza, non facciamo come si chiamavano, io lo so, papà Gatti, perché l'autoscuola l'ha aperta il papà, e poi il figlio Gatti, e ormai l'Anna si è intuffolata in quella domanda, però non darmi aiuti, Anna, preferisco sbagliare da solo, come diceva la sceriffa, sbaglio da solo, sbaglio meglio. Abbiamo l'ultimo brano, che è per Mirella Di Tabiano, però se devo far ascoltare un'altra telefonata di Anna... Ah no, l'ho già fatta ascoltare, è quella di Gatti. Gatti, come si chiamava? Anagraficamente Gatti padre, non ha specificato, Gatti figlio. Gatti padre, Gatti figlio. Andiamo con l'ultimo brano, che per Mirella mi cadeva al telefono, di Tabiano, Se un giorno non mi amassi più. Mirella, jamais. Dicono a Cran Soucieur Vermala, a Sion, dicono jamais, jamais plein. Allora, Leano Morelli con questa bella, bella canzone, poi subito dopo il notiziario.

adottare un cane e un gatto, EMPA, Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su

due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la mitica baita fresco in omaggio. La baita, si mangia bene, si spende il giusto, la baita, spazio per i vostri bambini, la baita, prenotate per Ferragosto e non solo, con un menù ferragostiano veramente all'altezza e a tema, la baita, 0524 68 92 26. Poi abbiamo il solito gattone, un anno circa, che cerca urgentemente una famiglia, un bel gatto bello bello sulla mia pagina Facebook, contattate il 347 EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628, così pure per Teo, che è un cucciolone di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco. Chi vuole adottare Teo, anche qui meraviglioso, contatti EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628. Perciò per Teo, anche qui lo trovate sulla mia pagina Facebook. Sapete che oggi Calicantus senza indugio è aperto tutto il giorno, con piante, fiori, composizioni, preventivi per qualsiasi cerimonia, la più allegra e la più funesta. Perciò Calicantus è di tutto un po', Calicantus anche per farvi un buon caffè caldo o freddo se volete,

con il super mini bar automatico all'interno del chiosco. Calicantus, per farvi installare la app Canatina su Bluetooth, su Play Store. Perciò andate ed fatevi mettere la app sul vostro cellulare da Diletta, che è specializzata, ed avrete la possibilità di seguirci in tutto il mondo. E poi da Calicantus, come sempre, per ascoltare la radio a comando vocale. Calicantus anche per il consueto pensiero del giorno: non rivangare quello che non può servire ad altro che a inquietarti inutilmente. Lo ha detto Alessandro Manzoni. Ed ora andiamo con la vitola. Chiesi di sparare sulla casa di Ranucci. Così, questo è un criminale, è in galera, ma lo merita. Non buttare una bomba. Avevo chiesto di sparare 4 o 5 colpi nel muro, nella villetta di Sigfredo. Dopo l'attentato tuttavia non avrebbe avuto nulla da ridire, grazie al valore dimostrativo dello scoppio della bomba. La Procura di Roma dovrebbe dare parere negativo alla richiesta dei domiciliari. Perciò io mi auguro che non dia parere favorevole per gli arresti domiciliari. Sono 13 milioni gli italiani in vacanza nel periodo di Ferragosto, 9 milioni si concedono un lungo periodo, 4 milioni si accontentano di un soggiorno breve, 4 milioni e mezzo fanno una gita senza pernottamento. Per il presidente di Confindustria, Confcommercio, un turismo italiano che cambia pelle, più frammentato, più consapevole e sempre più legato alle esigenze individuali, una trasformazione che chiede anche un cambio di prospettiva nel settore alberghiero e quant'altro. Esalazioni, tragedia a San Vito Lo Capo, Trapani. Operaio e un soccorritore hanno perso la vita per avere aiutato un insomma, sempre più esalazioni, sempre più cose che ne hanno dell'incredibile. Esalazione dunque, secondo una ricostruzione l'operaio era sceso per una verifica in una cisterna e gli è venuto male, lanciato l'allarme, arrivano i sanitari del 118, uno di loro è morto mentre praticava il massaggio cardiaco alla vittima, ucciso anche lui dal gas tossico. Indagano i carabinieri di Trapani. Come vedete, insomma, c'è la morte che è dietro all'angolo. Ed abbiamo invece Trani a gogo, rissa tra giovani, muore un diciottenne, soli 18 anni, accoltellato alla schiena da due gruppi rivali, uno di Trani, l'altro di Adria. Siamo nel nostro profondo meridione d'Italia, colpito con tre coltellate alla schiena. Pena di morte
violento litigio fra ragazzi, fra bande. Il giovane è stato soccorso, portato presidio di Trani, d'urgenza, trasferito all'ospedale, dove è deceduto 17enne. Si è poi costituito con tranquillità al carabinieri, ha confessato: l'ho ucciso io. Si è presentato con il suo avvocato, era già pronto, già tanto sa che ha spezzato una vita, non gli faranno niente, per 17 anni. Vergognatevi. Chi fa le leggi si deve solo vergognare. Chi legifera in questo modo. Ed abbiamo... c'è stato un assedio alle case dei palestinesi in Cisgiordania, parte di coloni israeliani, è un attacco terroristico, lo ha sostenuto l'ambasciatore americano in Israele, un convinto sostenitore degli insediamenti in Cisgiordania, ma falla la faccia capire a Trump, veramente uno che no, e a Netanyahu, le azioni di colore che si calano dietro questo orribile atto sono volte a screditare Israele, ha scritto l'ambasciatore. Nessuna scusa giustifica questo comportamento teppistico. Media arabi hanno riportato che coloni hanno assediato le case dei poveri palestinesi. Che vergogna, che schifo. Intanto l'esercito israeliano fa marcia indietro e insomma Netanyahu è un guerrafondaio e un criminale di guerra, lo riferisce, lui tenta il tutto per tutto per rimanere al governo, ma non credo che il presidente israeliano, brava persona, accetti queste cose. Comunque la decisione segue le critiche rivolte a Israele per la gestione della situazione. L'esercito israeliano avrebbe smantellato 2 avamposti illegali di coloni alla periferia di Qusra, tra cui Tel Teipot, noto per un episodio di violenza. Il mondo è in sobbuglio e prima o poi lo vedrete, non ci sarà, schiacceranno un bottone cui non sarà più possibile fare ritorno. La nostra meravigliosa portavoce Casabianca, nonché una delle mie collaboratrici più fidate, Caroline Lovett, lascia il suo incarico alla fine mese per dedicare più tempo alla sua famiglia, i suoi splendidi piccoli. Lo annuncia Trump, leader della Casa Bianca, ha svolto un lavoro eccezionale battendosi per la giustizia e la libertà fin dal 2018, compresa la nostra storica campagna per la rielezione dal 2004, sostiene Trump. La 28enne ha avuto il secondo figlio da poco, dopo la nascita, subito tornata al suo ruolo al centro crisi di guerre. Perciò, come vedete, altra pedina vincente di Trump che purtroppo lascia il suo lavoro. Ed abbiamo invece l'ultima notizia, guerra. L'Eurovision Song Contest annuncia una modifica al suo regolamento. Il paese vincitore, per tradizione, ospita l'edizione successiva, ma non potrà farlo qualora si trovi in stato di guerra o instabilità. L'emittente vincitrice non potrà automaticamente ospitare il concorso se un conflitto armato,
una situazione geopolitica sensibile, qualsiasi altra situazione influente alla sicurezza, incolumità, stabilità del suo Stato, fanno sapere gli organizzatori. Perciò l'Europa sta dando lezioni di democrazia, lezioni che tutti dovrebbero imparare. Domani è venerdì. Venerdì 14, tempo stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso, ovunque, con zero termico a 4.400 metri, temperature minime più 21, massime più 37, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
2: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

parte che non c'entra. Ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente, e ogni volta che devo piangere.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
7: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

mai fatto perché. Era troppo sicura, soltanto sicura di sé.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
4: La voce degli inserzionisti di Radio Montecanale.
3: Pubblicità su misura.
4: Montecanale, pubblicità su misura.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
7: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
6: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte, sempre.
6: Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
7: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
4: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 13 agosto.
1: Ricorre oggi la memoria di San Cassiano, martire presso Imola, che gli stenografi ritengono loro patrono.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Cassiano.
1: Cassiano riproduce il latino Cassianus, dapprima aggettivo derivante da Cassius, poi soprannome e quindi, in epoca imperiale, nome personale indipendente.
0: Cassius, da cui l'italiano Cassio, sicuramente deriva dalla parola orientale cad sios, cioè eccelso, splendente.

0: Fin dalla più giovane età, René Lennec si era dedicato con passione allo studio della medicina. Finita all'università a Nantes e a Parigi, ottenne il Gran Premio per la medicina e la chirurgia nel 1802 e cominciò ad esercitare la professione a Parigi.
1: A quei tempi la tubercolosi rappresentava un vero e proprio flagello. Lennec, che dal 1806 insegnava anatomia patologica all'Università di Necker, si interessò in maniera particolare allo studio di questa malattia.
0: Sapeva, come i suoi colleghi, che la tubercolosi consumava i polmoni, ma come loro, ispezionando il torace dei pazienti, era incapace di trovare un sistema per auscultare superando la barriera della cassa toracica formata da ossa e muscoli.
1: Un giorno Lennec doveva visitare un giovane ammalato di 16 anni, un tipo robusto che soffriva di cuore. Il medico si ricordò di un fenomeno acustico assai noto. Accostando l'orecchio all'estremità di una trave, si sentiva distintamente un colpo di spillo dall'altro capo.
0: Arrotolò allora un foglio di carta e ne posò l'estremità sulla schiena dell'ammalato. Accostando l'orecchio all'altro orifizio della cornetta così formata, egli ebbe la soddisfazione di sentire molto più nettamente i rumori prodotti dagli organi.
1: Lennec ripeté l'esperimento e perfezionò il suo apparecchio, che chiamò stetoscopio. Nel 1819 pubblicò il suo trattato sull'auscultazione, mediante il quale diede un nuovo impulso allo studio della tubercolosi.
0: Bologna, agosto 1958. Scoppia il caso di Giovanni Battista Giuffrè.
1: Il Giuffrè viene arrestato per bancarotta fraudolenta in seguito al fallimento delle sue industrie, con debiti di oltre 1 miliardo, cifra all'epoca davvero enorme. Ma per molti Giovanni Battista Giuffrè è un benefattore che finanzia opere pie, promettendo interessi enormi. Nessuno saprà mai esattamente la verità.
0: 13 agosto 1961. Viene ultimato il Muro di Berlino, forse uno tra i maggiori monumenti all'infamia umana.
1: In soli 5 anni, dal 1961 al 1966, 139 persone sono rimaste uccise tentando la fuga da Berlino Est a Berlino Ovest. Altre 3.700 sono state arrestate ed oltre 24.500 persone sono riuscite a rifugiarsi in Occidente.
0: Ieri parlammo di circumnavigazione aerea della Terra. Oggi il record di cui parleremo è sempre quello di circumnavigazione, ma sull'aereo più piccolo del mondo.
1: Si tratta del Torp T-18 da 180 cavalli, costruito dal pilota Donald Taylor di Sage, in tutto 6,38 metri di legno e cartone. Il volo di 42.148 km fu eseguito in 37 tappe, in tutto 176 ore. Un'impresa davvero incredibile.
0: E con lo stupefacente signor Taylor anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 14 agosto, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni è dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la mitica baita fresco in omaggio. La baita, si mangia bene, si spende il giusto, la baita, spazio per i vostri bambini, la baita, prenotate per Ferragosto e non solo, con un menù ferragostiano veramente all'altezza e a tema, la baita, 0524 68 92 26. Poi abbiamo il solito gattone, un anno circa, che cerca urgentemente una famiglia, un bel gatto, bello bello, sulla mia pagina Facebook, contattate il 347 EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628, così pure per Teo, che è un cucciolone di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco. Chi vuole adottare Teo, anche qui meraviglioso, contatti EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628. Perciò per Teo, anche qui lo trovate sulla mia pagina Facebook. Sapete che oggi Calicantus senza indugio è aperto tutto il giorno, con piante, fiori, composizioni, preventivi per qualsiasi cerimonia, la più allegra e la più funesta. Perciò Calicantus è di tutto un po', Calicantus anche per farvi un buon caffè caldo o freddo se volete, con il super mini bar automatico all'interno del chiosco, Calicantus, per farvi installare la app canatina su Bluetooth, su Play Store. Perciò andate ed fatevi mettere la app sul vostro cellulare da Diletta, che è specializzata, ed avrete la possibilità

Ora andiamo con la vitola. Chiesi di sparare sulla casa di Ranucci, così questo è un criminale, è in galera, ma lo merita. Non buttare una bomba, avevo chiesto di sparare 4-5 colpi nel muro, nella villetta di Sigfrido. Dopo l'attentato tuttavia non avrebbe avuto nulla da ridire grazie al valore dimostrativo dello scoppio della bomba. La procura di Roma dovrebbe dare parere negativo alla richiesta dei domiciliari, perciò io mi auguro che non dia parere favorevole per gli arresti domiciliari. Sono 13 milioni gli italiani in vacanza nel periodo di Ferragosto, 9 milioni si concedono un lungo periodo, 4 milioni si accontentano di un soggiorno breve, 4 milioni e mezzo fanno una gita senza pernottamento. Per il presidente di Confindustria, Confcommercio, un turismo italiano che cambia pelle, più frammentato, più consapevole e sempre più legato alle esigenze individuali, una trasformazione che chiede anche un cambio di prospettiva nel settore alberghiero e quant'altro. Esalazioni, tragedia a San Vito Lo Capo, Trapani. Operaio e un soccorritore hanno perso la vita per avere aiutato un insomma, sempre più esalazioni, sempre più cose che ne hanno dell'incredibile. Esalazione dunque, secondo una ricostruzione l'operaio era sceso per una verifica in una cisterna e gli è venuto male, lanciato l'allarme, arrivano i sanitari del 118, uno di loro è morto mentre praticava il massaggio cardiaco alla vittima, ucciso anche lui dal gas tossico. Indagano i carabinieri di Trapani. Come vedete, insomma, c'è la morte che è dietro all'angolo. Ed abbiamo invece Trani a gogo, rissa tra giovani, muore un diciottenne, soli 18 anni, accoltellato alla schiena da due gruppi rivali, uno di Trani, l'altro di Adria. Siamo nel nostro profondo meridione d'Italia, colpito con tre coltellate alla schiena. Pena di morte, violento litigio fra ragazzi, fra bande. Il giovane è stato soccorso, portato presidio di Trani, d'urgenza, trasferito all'ospedale dove è deceduto, 17enne. Si è poi costituito con tranquillità al carabinieri, ha confessato: l'ho ucciso io. Si è presentato con il suo avvocato, era già pronto, già tanto sa che ha spezzato una vita, non gli faranno niente, per 17 anni. Vergognatevi. Chi fa le leggi si deve solo vergognare. Chi legifera in questo modo. Ed c'è stato un assedio alle case dei palestinesi in Cisgiordania, parte di coloni israeliani. È un attacco terroristico, lo ha sostenuto l'ambasciatore americano in Israele, un convinto sostenitore degli insediamenti in Cisgiordania. Ma falla la faccia capire a Trump, è veramente uno che... No, e a Netanyahu.

le azioni di colore che si calano dietro queste orribili atto sono volte a screditare Israele, ha scritto l'ambasciatore. Nessuna scusa giustifica questo comportamento teppistico. Media arabi hanno riportato che coloni hanno assediato le case dei poveri palestinesi. Che vergogna, che schifo. Intanto l'esercito israeliano fa marcia indietro e insomma Netanyahu è un guerrafondaio e un criminale di guerra. Lo riferisce, lui tenta il tutto per tutto per rimanere al governo, ma non credo che il presidente israeliano, brava persona, accetti queste cose. Comunque la decisione segue le critiche rivolte a Israele per la gestione della situazione. L'esercito israeliano avrebbe smantellato 2 avamposti illegali di coloni alla periferia di Qusra, tra cui Tel Teipot, noto per un episodio di violenza. Il mondo è in sobbuglio e prima o poi lo vedrete, non ci sarà, schiacceranno un bottone cui non sarà più possibile fare ritorno. La nostra meravigliosa portavoce Casa Bianca, nonché una delle mie collaboratrici più fidate, Caroline Lovett, lascia il suo incarico alla fine mese per dedicare più tempo alla sua famiglia, i suoi splendidi piccoli. Lo annuncia Trump, leader della Casa Bianca, ha svolto un lavoro eccezionale battendosi per la giustizia, la libertà fin dal 2018, compresa la nostra storica campagna per la rielezione dal 2004, sostiene Trump. La 28enne ha avuto il secondo figlio da poco, dopo la nascita è subito tornata al suo ruolo al centro crisi di guerre. Perciò, come vedete, altra pedina vincente di Trump che purtroppo lascia il suo lavoro. Ed abbiamo invece l'ultima notizia, guerra. L'Eurovision Song Contest annuncia una modifica al suo regolamento. Il paese vincitore, per tradizione, ospita l'edizione successiva, ma non potrà farlo qualora si trovi in stato di guerra o instabilità. L'emittente vincitrice non potrà automaticamente ospitare il concorso se un conflitto armato, una situazione geopolitica sensibile, qualsiasi altra situazione influente alla sicurezza, incolumità, stabilità del suo Stato, fanno sapere gli organizzatori. Perciò l'Europa sta dando lezioni di democrazia, lezioni che tutti dovrebbero imparare. Domani è venerdì. Venerdì 14, tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con zero termico a 4400 metri, temperature minime più 21, massime più 37, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash. Notizie
1: Flash. Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
2: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
3: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
2: Pubblicità su misura.
3: Monte Canale, pubblicità su misura.
4: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte, sempre.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Ti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM.
1: In FM
0: dal 1976 la storia della radio.
2: In console Roby Pezzani. This is a love
3: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
4: Stasera tutti alla baita!
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
4: Sì, spettacolare!
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
3: 0524 689226.
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Fall Me Down, Roberto Mazzella con voi, grande dottor Ritmania, aperta con Serena Brancale, la numero 30, nei mezzi, ed ora Another 45, Special DJ 30 della settimana, come ogni giovedì fino alle 21.30, poi Mixing Time fino alle 22. Roberto Mazzella con voi, il nostro sponsor, La Baita.

Ancora con noi era la musica della primavera di RMK, c'era ancora fresco, mamma mia, molto fresco, molto più fresco di adesso, mamma mia, adesso si muore.

Il nuovo singolo di Elisa, Amore sui 103. Poi si continua con Safe. Buona domenica, perde posizione rispetto alla scorsa settimana. Del resto è sempre musica molto primaverile.

0: Africa.
1: Era il ritmo di Safe, ora c'è Samurai J, anche qui ragazzi in discesa perché è sempre primavera con noi.

Flamenco Paranoia, Samurai J, numero 24 c'è Francesco Gabbani con Funky Town, Funky Baby, Summer Fun.

Summer Funk, Francesco Gabbani, numero 24, numero 23, perde posizione Match Salmo con la pesce, con cattive, anzi direi cattivissime abitudini.

Cattive abitudini, ci sono le numero 22 stabili invece i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Sorry, scusa, lo sento, mi amor. Su RMK erano i Pinguini, ora Time Impala. Eh sì, ragazzi, questa è in salita rispetto alla scorsa settimana. Si intitola Dracula.

Ma Dracula! E dalla bellissima Dracula, la numero 20, dove troviamo stabile rispetto alla scorsa settimana, Dito nella piaga con Businessman.

Ed è il Businessman, pezzettone di Dito nella piaga, numero 19. Invece c'è Harry Style, il nuovo singolo si intitola Dance No More. Okay.

0: Respect. Numero 18, stabile rispetto alla scorsa settimana, c'è Angelina Mango insieme a Canto d'amore.
1: Stabile

È un canto d'amore, è un canto d'amore, amore. E c'è stabile anche il singolo di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Non lo so, dopo te lo dico, Special DJ.

Numero 16, Rama, poi piccolo break, canate shopping, considero gli acquisti, e poi c'è la seconda parte della 15 alla 1, la più calda dell'Hitmania.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita!
5: This is a love song for you.
4: Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
6: Special DJ Roberto Pezzani.

Era Giselle, numero 13, c'è Amalie, non è Francesco, ma chi è, scusa Amalie? È Luigi? No, non è Francesco.

Ma che bello, Amelie! Numero 12 c'è Rovazzi insieme ad Arisa e chi più ne ha più ne metta c'è la Costiera Amalfitana.

Numero 10, entriamo in top 10, la zona caldissima della nostra Hitmania, dove troviamo Madonna con Dance to Rio.

Numero 8, Peggy Q, pezzettone che va fortissimo, avanza dal numero 10 e questo ragazzi spacca di brutto. Super Hits.

Il nuovo singolo di Peggy Gou e Dora House, Pur, quella che spinge di brutto, in salitissima. Oh girl, I'm moving to the sun, dalla 9 alla 7.

Madame, Mark and Cremon, Brancale, Colors, Partenope, dalla 7 alla 5.

Mark and Cremon, Partenopei. Numero 4 ad un passo dal podio, dai gradini più alti della nostra Hitmania, c'è Carol G con Vagando per il mondo. Ex numero 1.

Attori Pizza, numero 3, c'è Gianni Morandi insieme ad Alessandro Amoroso con Hit Parade, il bronzo della settimana.

0: Bronzo. Medaglia d'argento della settimana MGK, Wiz Khalifa, Girls Next Door. È la numero 2 della nostra graduatoria Hitmania. Arriva dalla 3.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
0: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.

da Roberto Bassani tutto, appuntamento domani sera 19:30-21:30, preparazione al weekendone di Ferragosto, amici, da non perdere, con noi il nostro sponsor La Baita. Ciao amico!

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita.
0: Radio Montecanate
6: RMK
0: 103.1 in FM.
6: In FM.
0: Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.
7: Siete in ascolto del

Vorrei dedicare questa canzone a tutti quelli che ci seguono da tanti anni. Tanti almeno quanti ne ha questa canzone. Le case, le pietre ed il carbone dipingeva.

c'era più, non c'era più la musica. Giusto, finisse qui. Che senso ha questo dannarsi l'anima? Gusto da vecchio film.

Io ti voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me.